So che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente. Lo so che tu lo sai che

Lo sai che a volte vorrei solo correre e poi perdermi nel niente. Sul mare, nel verde, e dopo ogni pensiero che mi...

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 2012. Il 13 gennaio la nave da crociera Costa Concordia urta gli scogli a 500 metri dal porto dell'isola del Giglio, provocando uno squarcio di 70 metri nello scafo e causando 30 morti, 80 feriti e 2 dispersi, con la conseguenza dell'evacuazione totale delle 4.229 persone a bordo della nave tra equipaggio e passeggeri. Il 21 febbraio l'Eurogruppo concede alla Grecia 130 miliardi di euro di aiuti. 20 maggio l'Emilia Romagna viene colpita da un terremoto di magnitudo 6.0 con epicentro tra le province di Modena, Mantova, Ferrara e Rovigo. 6 novembre, elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America. Barack Obama è riconfermato per un secondo mandato alla Casa Bianca fino al 2017. 22 dicembre 2012, il presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano scioglie le Camere e finisce la 16ª legislatura della Repubblica Italiana. Moriva il 29 gennaio Oscar Luigi Scalfaro, politico.

politico, magistrato italiano e naturalmente presidente della Repubblica. Il 20 febbraio si spegneva Renato Dulbecco, biologo e medico italiano. E il 1 marzo ci lasciava il grande Lucio Dalla. Il 25 agosto Neil Armstrong, astronauta e aviatore statunitense, protagonista dell'allunaggio, si spegneva. E chiudiamo come sempre con Sanremo. Il 2012 Sanremo lo vinceva Emma con Non è l'inferno. Al secondo posto Arisa La notte e al terzo posto Noemi Sono solo parole. Quindi un podio tutto al femminile. Mi ritorni in mente, torna prestissimo. Adesso la musica del 2012.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

sorge il sole. Come, come sai, non so come. Quando, quando non sapevano il nome. Perché, perché tu sei la ragione.

tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Ma buongiorno, buongiorno, buon mercoledì a tutti amici. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana con Mattina Tutta Italiana Estate. Cominciamo le nostre due ore insieme, infatti vi terrò compagnia da adesso dalle 7.30 fino alle 9.30. Tra l'altro il nostro appuntamento è quotidiano, io vi aspetto tutti i giorni da lunedì al venerdì sempre allo stesso orario con tante notizie, curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana. La puntata di questa mattina, mercoledì 1 luglio, ragazzi, ormai siamo quasi, abbiamo quasi finito l'estate, no, scherzo, però è ufficialmente arrivato anche luglio e la puntata di oggi sarà veramente ricchissima perché parleremo di tante cose, tante notizie anche molto curiose e eventi. Ma poi nella seconda ora arriverà nei nostri studi un ospite che tra l'altro, vabbè, io ve lo spoilerò subito visto che anche sui nostri social l'abbiamo già comunicati ieri, sarà con noi Max Proietti, divulgatore famosissimo sui social e tra l'altro è anche specializzato nel mondo del true crime, quindi arriverà tra l'altro ai nostri microfoni verso le 8.30 e avremo la possibilità di conoscerlo meglio e conoscere molto di più il mondo del true crime, visto che adesso va tantissimo e siamo tutti molto più appassionati. Va bene, niente più spoiler, che sennò cioè se vi dico già tutto all'inizio, ragazzi, non va bene qui. Comunque ieri ci eravamo lasciati con i 5 motivi, ecco, più importanti per i quali dovremmo amare l'estate. Voi mi sa che con i messaggi non eravate proprio d'accordissimo con questa mia teoria e oggi invece parleremo, diciamo, mettendo anche in luce i punti deboli dell'estate, visto che ieri me l'avete un po' disprezzata, oggi ne parleremo ancora. Bene, parliamo anche di tante altre cose, infatti vi ricordo che potete ascoltarci tramite la nostra applicazione completamente gratuita Rai Play Sound o tramite DAB molto comodamente dalla vostra macchina. Scriveteci 334 40 45 640 per tutti i vostri messaggi, anche messaggi vocali, perché no? E questa mattina cominciamo subito la nostra carica con Anna Pepe, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana.

La testa gira fra De Palma qui su Rai Radio Tutta Italiana. Buongiorno amici, sono le 7:36, noi siamo già attivi, siamo già qui in diretta. Io sono Chiara Caccioppoli e direi di cominciare ufficialmente le nostre due ore insieme. Prima vi do una chicca perché dovete sapere anche il backstage del nostro metastudio fantastico in via Siago 10. Allora, è arrivata Carmela, una nostra collega pazzesca. Ti amo. Queste dichiarazioni d'amore alle 7 della mattina. E mi fa: oddio Chiara, ma ancora qui fa questo caldo? Non hanno sistemato l'aria condizionata? Li faccio: no, ormai ce la dobbiamo tenere così oggi lo studio. E mi fa: vabbè, chiami tu o chiamo io? Ho fatto: chiama tu. Davvero Gen Z, quale sono? Io non chiamo, non, se non sono proprio costretta, cioè se non mi costringete con la forza a chiamare, io non chiamo, perché le chiamate, ragazzi, sono troppo ansiose. Neanche la pizzeria riesco a chiamare il sabato sera perché mi impiccio. No, assolutamente non si può fare. Quindi Carmela, se ci puoi aiutare tu con la chiamata, così non ci squagliamo nello studio, va bene? A parte queste parentesi simpatiche nel backstage, perché ci piace rendervi partecipi tutto ciò che succede nella nostra realtà quotidiana di Rai Radio Tutta Italiana, cominciamo ufficialmente le nostre notizie più curiose, perché infatti oggi, 1 luglio 2026, è la giornata, ragazzi, mondiale della frutta. Quale alimento, quale cibo migliore, soprattutto adesso che è estate? E tale giornata, ovvero l'International Fruit Day, cioè guarda, siamo anche in English oggi, è nata nel 2007 a Berlino con l'obiettivo di unire le persone condividendo la frutta in un'ottica di solidarietà e multiculturalità. Cioè, guardate che scioglilingua alle 7:38. Meno male che non mi sono ancora impicciata. E pensate che tra l'altro ogni anno l'evento si focalizza su un tema specifico e in seguito poi viene anche nominato il frutto dell'anno. Ci sono proprio delle linee guida globali che vanno seguite e vanno anche rispettate. Per l'edizione di quest'anno, il 1 luglio 2026, il comitato organizzativo ha proprio individuato tre pilastri fondamentali legati al motto dell'anno, ovvero Plant, Learn and Celebrate, quindi pianta, impara e festeggia. Questi pilastri sono tre, però ve li spoilerò dopo. Intanto arrivano ai nostri microfoni i Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe.

0: Tuca Macarena, Baby Kay qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7.45. Amici, io non so voi, ma io e Carmela qui in studio stiamo già ballando, cioè proprio good vibes, proprio a venderle. Allora, 334 60 45 640 è il nostro numero, perché dovete scriverci dove siete, cosa fate in questa mattinata calda, afosa, del primo di luglio, è cominciato il mese. Ah, oddio, ma adesso sui social ci sarà quel trend first of a month, oddio mio, vabbè, skipperò tutti i video palesemente. E c'hai ragione, Carmè, c'hai ragione. Ok, allora continuiamo a parlare del nostro argomento, la nostra notizia curiosa della giornata, ossia oggi, 1° luglio 2026, è la giornata mondiale della frutta. E stiamo parlando anche del fatto che ci sono proprio delle linee guida che sono state decise dal comitato organizzativo e vanno ovviamente seguite e rispettate. Sono tre essenzialmente. La prima ovviamente è un'azione pratica, cioè incoraggiare singoli cittadini, scuole e comunità a piantare alberi da frutto locali, bellissimo. Questi sono proprio i veri significati per i quali è stata istituita questa giornata mondiale. Il secondo motivo è l'educazione alimentare, ovvero effettuare una sensibilizzazione nutrizionale, quindi divulgare i benefici dei frutti ricchi di fibre, di vitamine, di zuccheri naturali. Ma non solo, perché si vuole anche insegnare alle nuove generazioni l'importanza dell'agricoltura sostenibile, riducendo lo spreco alimentare e riscoprendo la stagionalità. Questo è molto importante e noi penso Generazione Z siamo molto attenti a queste cose. Il terzo punto ovviamente è la condivisione, perché queste linee guida invitano chiunque a preparare e a donare frutta fresca o macedonie, familiari, colleghi, amici, fidanzati o anche persone in difficoltà, bellissimo questo. E così si favorisce anche l'inclusione culturale, proprio si celebra quindi la diversità culturale attraverso i frutti tipici di ogni paese, promuovendo l'integrazione e la solidarietà tra popoli diversi. E questa cosa mi ha fatto tornare in mente quando ho provato il passion fruit, mi sembra, o il drago, che è tipo fucsia fuori e dentro è bianco con i semini neri, non sa assolutamente di nulla. È proprio è senza sapore, però è figo, è stato figo assaggiarlo. Comunque ragazzi, voi provate, poi se non vi piace alla fine per tanto avete provato. A questo punto però è d'obbligo chiedervi una cosa, no? Secondo voi qual è il frutto che è stato nominato frutto dell'anno 2026? 334 60 45 640, ma soprattutto qual è il vostro frutto preferito? Fatemi assolutamente sapere. Adesso buon vento con Alfa e Giovanotti.
1: Certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

Cavana Irama qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7.53, devo dire che questa è una vera e propria hit di quest'estate, ci sta facendo ballare, ma d'altronde Irama è così, non ne sbaglia mai una. Ci eravamo lasciati con la domanda, secondo voi quale sarà mai il frutto che è stato eletto il frutto dell'anno 2026? Bene, tanti messaggi sono arrivati, io ve lo ridico il numero perché così potete sempre interagire con noi, 334 60 45 640, ma non solo tramite il nostro numero di telefono, perché attraverso i nostri account social potete sempre raggiungerci e potete anche vedere costantemente cosa succede nel backstage qui nel nostro studio, e potete anche rimanere aggiornati sulle varie news, ad esempio sugli ospiti, perché noi li spoileriamo sempre qualche giorno prima. Bene, cominciamo a leggere qualche messaggio. Ci scrive Francesca: buongiorno ragazze, buon lavoro, siete fantastiche, un saluto da Francesca perché è in auto. Bene Francesca, quindi lei penso che ci sia ascoltando tramite DAB, però io vi ricordo che anche la nostra applicazione completamente gratuita Rai Play Sound è facilissima da scaricare, e poi trovate non solo la nostra radio ma anche dei contenuti interessantissimi come podcast original. Andiamo avanti, un'altra nostra ascoltatrice Teresa ci ha scritto: ciao Chiara, buongiorno, è sempre un piacere ascoltarti. Grazie Teresa, grazie mille. Allora, secondo me il frutto dell'anno potrebbe essere il cocco, è buonissimo e lo mangerei per tutto l'anno, mentre il mio preferito sono le fragole, poi con la panna non ne parliamo. Teresa, però adesso io ti volevo dire, sono le 7.54, mi parli già di fragole e panna, io non ho fatto ancora colazione, mi fai venire fame così, non va bene. Però mi dispiace, non è il cocco. No, dovete riprovare. Un altro nostro ascoltatore invece è Simone, ci scrive: ciao Chiara, secondo me sono le ciliegie, mentre il mio frutto preferito è il melone, d'estate praticamente vivo di quello, con il prosciutto crudo, poi è la combo pazzesca. Ciao! Allora, Simone, mi dispiace, ma io ad esempio la combo melone e prosciutto crudo non ce la faccio. Io ve lo giuro che l'ho assaggiato, ma non riesce a piacermi, è troppo strano l'abbinamento, poi dolce, salato, no, non va bene. Comunque non sono neanche le ciliegie, quindi io vi ridò un'altra volta il numero 334 60 45 640, potete riprovarci. Vabbè, posso darvi un altro indizio, facciamo così, non è per niente banale, è esotico, e qui in Italia si mangia tantissimo durante il periodo festivo tipo di Natale, ok? Quel mood lì. Allora, nel frattempo arrivano i The Colors qui su Rai Radio Tutta Italiana e noi ci sentiamo tra pochissimo.

A mattina tutta italiana estate, sono le ore 8 e un minuto. Quindi amici, la nostra prima mezz'ora insieme è già andata via, però abbiamo tutto il tempo, abbiamo fino alle 9:30 e tra poco anche ci raggiungerà un super ospite che sui social abbiamo già ampiamente spoilerato, però arriverà tra pochissimo ai nostri microfoni. Intanto i vostri messaggi, vi faccio uno spoiler ragazzi, perché non state indovinando il frutto dell'anno. È un po' difficile, lo so, però dovete pensare a un frutto esotico, ok, piccolino, che si mangia soprattutto, per quanto ci riguarda, durante le festività natalizie, Capodanno, si trova al supermercato, si può trovare anche al mercato. Secondo me ce la potete fare. Io leggerei qualche messaggio, volevo mettere una sorta di Bluetooth per far ascoltare anche i vocali, vediamo se poi ce la faccio. Comunque la nostra ascoltatrice si chiama Livia, ci ha scritto che per lei il frutto preferito è l'ananas, però non ha indovinato purtroppo quello dell'eletto 2026, perché ha detto che è la mela. Non è la mela ragazzi, mi dispiace. Vabbè dai, ve lo spoilerò io, sono i datteri. Io ve l'avevo detto che non era per niente scontato, e spesso è un alimento che divide molto l'opinione pubblica, cioè chi lo ama e chi lo odia. Io lo odio, ci ho provato veramente ragazzi, l'ho mangiato, l'ho riassaggiato nel corso degli anni, niente, non ci piace il dattero. Però in ogni caso, perché è stato scelto proprio il dattero come frutto del 2026? Bene, la votazione è stata pubblica e anche globale, con il 30% delle preferenze che riflettono profonde motivazioni ecologiche, nutrizionali e anche culturali. Vi dico già il primo motivo, è legato alla sostenibilità, perché ovviamente la palma da dattero cresce in ambienti caldi e aridi, è stata premiata come simbolo di agricoltura sostenibile e di sicurezza alimentare per la sua capacità di generare biodiversità e offrire ombra anche in climi estremi. Cioè pensate quanto è utile e importante anche proprio per l'ecosistema in generale. Il secondo motivo invece è legato al mondo nutrizionale. Qui tutti i gym che ci stanno ascoltando, i ragazzi super fissati con la palestra, questo è molto importante, perché il dattero è considerato un vero e proprio superfood naturale, ricchissimo di fibre, vitamine, zuccheri naturali, è perfetto come fonte di energia pulita e come sostituto salutare dello zucchero raffinato. Bene, devo dire che con queste motivazioni dovrei ricominciare a mangiarli. Ci riproveremo, dai, anche quest'anno a Natale ci riproverò, chissà se cambieremo i nostri gusti. Però il terzo motivo ve lo spoilerò tra pochissimo, nel frattempo arrivano i Righeira con L'estate sta finendo.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: E bentornati all'appuntamento quotidiano con Disco Rai. Iniziamo questa prima parte con l'almanacco musicale del primo luglio. E allora ci siamo. Il primo luglio del 1949 nasce a Calzo la cantante Viola Valentino, conosciuta per la canzone soprattutto per Comprami, un vero e proprio tormentone. Nel 1961 invece è Nico Fidenco ad essere primo in classifica con una canzone che ha segnato l'estate italiana negli anni 60, che è legata a un granello di sabbia. Nel 1980 invece Alan Sorrenti dà un certo gusto agli anni 80 con Non so che darei, che è proprio in vetta alle classifiche. Nel 1995, primo luglio, gli 883 pubblicano il disco La donna, il sogno e il grande incubo, mentre nel 2011 Erika Mu lancia Torna a casa. Nel 2014 Rita Pavone incide Se potessi amarti ancora, mentre il primo luglio del 2017 Gabbani è primo su Air One con Tra le granite e le granate. Nel 2020 il singolo Karaoke de Bundabash, guarda un po', con Alessandra Amoroso è in vetta alle classifiche FIMI. Ma è nel 1986 che a Bologna nasce il musicista e direi anche attore e conduttore Ludovico Lodo Guenzi, detto anche Luco da noi, dello Stato Sociale. E noi ovviamente riascoltiamo una canzone che rappresenta molto questo periodo, Ma magari fosse una vita.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Allora, in questa seconda parte invece torniamo all'evento degli eventi, quello che si terrà il 4 luglio a Roma, nell'area di Tor Vergata, diciamo vicino alla Vela di Calatrava per intenderci, e dove sono attesi 250.000 fan di Ultimo per La Favola per Sempre, questa data unica in Italia, ma unica perché anche è la prima volta che si radunano a Roma 250.000 persone per in un'area nuova, ecco, non che sia la prima volta che si radunano 250.000 persone. Allora, alcuni dati importanti per vedere come arrivare in questa location particolare, che tra l'altro si chiama Piazzale Giovanni Paolo II. Potete andare sul sito La Favola per Sempre, dove c'è, oltre alle informazioni ovviamente per come arrivare a Roma, ma quello già lo sapete, ci sono tutti gli sharing, i taxi, i pullman organizzati e anche percorsi in bicicletta per arrivare diciamo nei vari settori di competenza, perché sono stati venduti biglietti in base a 6 pit. Ogni pit rappresenta tra l'altro un album di Ultimo, quindi Pianeti, Peter Pan, Colpa delle Favole, Solo, Alba e Altrove, e ogni pit ha una sua area di ingresso. Mi raccomando, insomma, non andate tanto tempo prima, ci sono ragazzi lì già da 10 giorni, e per questo è stato creato un punto ristoro e soprattutto un punto di pronto soccorso, quindi con delle ambulanze fisse pagate dall'organizzazione per prevenire soprattutto malesseri legati al caldo. Quindi i cancelli saranno aperti dalle 7 del mattino, ma l'accesso, diciamo, è consigliato dal primo pomeriggio, anche perché poi insomma dalle 2 ci sarà già un DJ set, poi a tarda serata ci sarà l'opening di Fabrizio Moro, diciamo il battesimo di Fabrizio Moro, il vero e proprio padrino musicale di Ultimo insieme a Renato Zero. Però insomma procedere con grandissima calma e privilegiare tra l'altro anche i mezzi pubblici. Questi consigli che vengono dati dall'organizzazione, perché è veramente una prova del 9 anche per Roma e anche per questa nuova area concerto di Roma, quindi molto importante che vada tutto davvero molto bene. Noi per arrivare a questo concerto di Ultimo diciamo vi ritrasmetto alcune delle interviste e degli incontri, in realtà sono stati molti di più, ma ho ritrovato soltanto questi due che ho realizzato anche insieme a Rai Italia per la TV, prima per Era Ora e poi per Music Club. Questo è l'ultimo, una breve intervista realizzata alle prove di Sanremo 2023, quella il Sanremo con cui ha partecipato con la canzone Alba, molto bella e molto particolare, anche se poi riascoltiamo Il ballo delle incertezze, perché insomma io ho conosciuto Ultimo appunto nel Sanremo del ballo delle incertezze, anzi qualche mese prima, e insomma c'è sempre un rapporto che ci lega a quella canzone molto molto particolare. Il giorno del concerto di Ultimo, il 4 luglio, su Rai Radio Tutta Italiana, dalle 7 del mattino fino alle 21, ora di inizio del concerto, potete ascoltare ogni ora dei brani tratti dai suoi vari album, proprio per prepararci moralmente e spiritualmente a questo incontro che comunque sarà molto ma molto emozionante. E quindi Ultimo in questo caso a Disco Rai, però un'intervista del 2023, e poi Il ballo delle incertezze. E arriva il Festival di Sanremo 2023, perché proprio questa canzone, com'è nata e perché l'hai pensata per il festival?
2: Allora, perché è una canzone che quando ho scritto ho capito subito che era qualcosa di diverso. E quindi mi è sembrato giusto darle il palco più importante che abbiamo in Italia, e poi soprattutto anche perché avevo questo grande anche bisogno personale di chiudere un cerchio con Sanremo e di ritornare sul palco con una canzone che potesse anche dimostrare una crescita mia personale e artistica, ecco.
1: Qual è il quid secondo te? Cioè, qual è la spinta in più, soprattutto utilizzando poi un'orchestra così grande che hai inserito in questo tipo di lavoro? In che cosa sei cresciuto?
2: Allora, secondo me dal punto di vista anche musicale, ho cercato di dare alla canzone un qualcosa in più, nel senso proprio di io scrivo sempre al pianoforte, quindi sono comunque abituato a capire le mie canzoni più o meno come sono fatte. Quando ho scritto Alba avevo in mente questa melodia, e quando poi sono andato a metterla al piano cioè ho capito proprio dalla struttura che era qualcosa di nel bene o nel male diversa, cioè che non era una struttura puramente pop, quindi anche semplice dal punto di vista proprio musicale.
1: Ecco, a proposito di Ultimo seduto a un pianoforte, noi quando ci siamo incontrati le primissime volte, abbiamo fatto le interviste anche sui primissimi album, ti ricordi Pianeti, La stella più fragile dell'universo, ti avevo detto che tu veramente eri già un grande cantautore, no? Ti avevo parlato di Niccolò Fabi, ti avevo parlato dei cantautori che poi hanno fatto invece anche quelli più importanti che hanno fatto la storia della canzone italiana. Però il ragazzino del ballo delle incertezze, quello che nel backstage aveva preso l'accendino della Roma, della mia fotografa, che cosa vorresti dire in questo momento, adesso che hai fatto passi da gigante?
2: Ma in realtà trovo sempre una forte connessione con tutto quello che ho fatto e che prima sì e che sto continuando a fare, perché appunto il mio caso, come dicevo prima, nel bene o nel male è quello di scrivere le canzoni al mio pianoforte, quindi le canzoni non sono altro che una linea parallela con la mia vita, quindi Ballo delle incertezze, cioè arrivo ad Alba anche grazie a Ballo delle incertezze e tutto quello che ho fatto in mezzo, e arriverò ad altre parti grazie ad Alba e grazie a Ballo delle incertezze, quindi cioè, c'è una linea che sì, esatto, cioè per me è un percorso unico le canzoni, capito? Sono un percorso unico, sì.
1: Noi questo futuro lo vediamo anche in giro per il mondo, quindi ce lo poniamo come obiettivo, diciamo, perché è sempre meglio darsi altre mete, io sono molto sicura di questo, molto certa, asterisco, quindi ti aspettiamo la prossima volta, voglio intervistarti a New York, va bene?
2: New York, dai.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
3: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Marco Mengoni, Mohamed Ali qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:29. Ragazzi, il Metastudio non è mai stato così pieno. Alle 8 non c'era nessuno, ero da sola, triste, e invece oggi tutta questa bella gente, e ci sono infatti un sacco di novità in arrivo, però io non vi posso spoilerare nulla, tanto poi vedrete. Nel frattempo è arrivato anche il nostro ospite della giornata, abbiamo già annunciato prima, divulgatore da milioni di follower su Instagram e anche su TikTok, soprattutto su TikTok. Lo annunciamo, Max Proietti, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito.
0: Ah, grazie a te per essere qui alle 8 della mattina.
1: Beh,
0: non è
1: stato
0: scontato.
1: Ma no, ce la fa, cioè, ancora ci riesco, dai. Okay. Ce la faccio.
0: Dici già la tua età avanzata.
1: Non è così avanzata, però va bene, grazie. È sempre un piacere.
0: Vabbè, dai, mi sono permessa di prendere un po' in giro Max, perché ci conosciamo ormai da tanto tempo, quindi poi c'è sempre questo battibecco, visto che lui è un po' più grande di me, lo prendo in giro sulla sua età. Comunque, pensa Max, non so se ci hai ascoltato prima, stavamo parlando che oggi è la giornata internazionale della frutta, della frutta. Tu la mangi la frutta? Come i bambini la mangi?
1: La mangio, sì.
0: Non la mangi?
1: Non sono ancora cresciuto così tanto.
0: Davvero? Ci dici il tuo frutto preferito?
1: Il mio frutto preferito, l'ananas mi piace, sì.
0: È quella che mi piace meno.
1: Forse il melone, ecco, il melone, no. Mi piace, ti giuro, mi piace un sacco.
0: Allora, il melone, io ero proprio fan del melone qualche anno fa. Quest'anno non so che è successo con il melone.
1: Se fanno pure della frutta, ho capito.
0: Non riesco più a mangiarlo il melone. Okay. Comunque, quest'anno è stato eletto come frutto dell'anno il dattero.
1: Ah, bello.
0: Ti piace? No.
1: Lo mangiava mio nonno in guerra, quindi veramente, no, cioè lui dice che sopravviveva coi datteri, quindi sono molto contento.
0: Bene.
1: Che sia tornato in voga, ecco.
0: E pensa che noi abbiamo lasciato i nostri ascoltatori con un po' di suspense prima, per chi si fosse collegato in questo momento, appunto stavamo parlando di questa giornata internazionale della frutta, il fatto che il dattero sia stato eletto come frutto dell'anno, e soprattutto vi diciamo anche i motivi principali. Il primo è un motivo legato alla sostenibilità, siamo sostenibili noi giorni. Gen Z, capito? Noi Gen Z.
1: Voi sì.
0: Poi ha un valore nutrizionale assurdo, quindi se sei patito per la palestra, tutto quell'ambito lì, o comunque se sei un ragazzo molto salutare, i datteri sono per te. E poi anche un aspetto culturale, perché ovviamente c'è sempre questo invito, no, a provare prodotti che appartengono ad altre culture, ad altri anche posti del mondo. È bellissimo così. Non sei d'accordo?
1: No, sono molto contento. Cioè, allora, io non sono un grande amante dei datteri.
0: Ok.
1: Sono troppo dolci per me.
0: Va bene.
1: Però sono veramente apprezzati, cioè anche visivamente sono molto belli.
0: Va bene, dai, adesso cominciamo a parlare di cose serie. Penso che tu abbia più di 500.000 followers sui social, sei veramente molto seguito e sei apprezzato tantissimo per i tuoi format, e parli di true crime, sei un esperto di true crime.
1: Sì.
0: Parlaci un po' di questo tema, che cos'è veramente il true crime?
1: Beh, allora, dipende sempre da come ci si approccia alle cose. Tendenzialmente quello che è arrivato in voga ora e si parla è un intrattenimento che parla di cronaca nera.
0: Mm.
1: Quindi questi casi che tengono le persone incollate ore e ore e ore. C'è gente che addirittura si addormenta col true crime.
0: Oddio.
1: Che per me è una cosa...
0: Mi verrebbero gli incubi comunque.
1: Per me è incredibile. E quindi si parla di storie di crimine in generale, di tutti i tipi. Chi lo sa, insomma, chi vive in Italia sa che noi siamo stati subissati da informazioni, per esempio, su Garlasco in questo periodo. Però ecco, diciamo che io sono un true crimer un po' diverso,
0: okay.
1: Nel senso che non mi piace questo tipo d'approccio, preferisco parlarne in una maniera molto psicologica, oltre che sociale.
0: Bellissimo, anche perché poi sei anche laureato.
1: Sì, sono laureato in ambito psicologico.
0: Quindi
1: sì.
0: Proprio a casca a pennello. Ragazzi, qualsiasi domanda volete fare a Max, 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono, quindi scriveteci, o anche sui nostri social, noi vi risponderemo subito. Andiamo in musica, perché comunque la nostra regina della radio è sempre la musica, lo teniamo tra pochissimo. Intanto volevo capire di Marracash con Madame.

0: Buona Elodie qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:40, ragazzi, il tempo sta veramente volando. Io do un'altra volta il benvenuto al nostro ospite di oggi, Max Proietti.
1: Grazie, grazie mille, è sempre, è ancora un enorme piacere essere qui.
0: Oggi con te non riesco a essere seria.
1: No, mannaggia.
0: Allora, stavamo parlando del true crime, perché tu comunque sei specializzato, sei uno dei più forti crimer qui in Italia, quindi ci stiamo appunto parlando di questo tema, e ci stavi dicendo che tu però ti concentri più sull'aspetto psicologico.
1: Sì, totalmente, perché diciamo che a livello di intrattenimento ormai è diventata veramente la parte focale, cioè si intrattiene ormai. Io invece vorrei ricordare sempre la parte psicologica, soprattutto anche per quanto riguarda le vittime, le famiglie che ci sono dietro. Cioè parlare di alcuni fatti è fondamentale per capire le dinamiche anche sociali che portano a determinate scelte, a determinati casi. Allo stesso tempo però non bisogna dimenticarsi che ci sono delle vite che cambiano, distrutte, che si modificano a tutto tondo. Quindi
0: certo,
1: per me è fondamentale avere questo focus sempre con un rispetto che stiamo un pochino perdendo, ecco.
0: Hai ragione, è molto bello questo tuo approccio più etico, diciamo, no? A questo mondo. Senti, ma anche a livello social, no? Come ti rapporti, come è evoluto anche il tuo rapporto con i social? Penso che sia cambiato da quando hai iniziato ad oggi, è molto diverso.
1: Allora sì, diciamo che adesso ho quasi una repulsione, faccio molta fatica, faccio molta molta fatica, ma perché sei continuamente iperconnesso, no? Io pure per il lavoro, magari tante volte ci sono pure dei progetti da chiudere la sera, tardi, ti arrivano messaggi in continuazione e le persone mi chiedono di tutto sul crime, su quello che succede, anche su cose che io non so, pensando che io sia tipo un narratore onnisciente, come se io sappia tutto, ma in realtà non so tutto, cioè ho bisogno di studiare, perché per fortuna, se no vivrei solo di questo, sarebbe un problema. E quindi ecco, a volte è un po' difficile staccare. Quindi ho ultimamente, ti dico la verità, soprattutto con Instagram, ho un po' il volto a stomaco, ecco.
0: Quindi siamo dei Gen Z tipici, diciamo. Un'overdose di social.
1: Sì, ormai, vabbè, quando ci lavori è così, no? Io pubblicando, che ne so, un video al giorno su TikTok, fai contenuti per Instagram, fai contenuti per Spotify, YouTube, insomma diventa poi una cosa, cioè veramente diventa totalizzante.
0: Un loop quasi, come se entrassi in un loop.
1: Sì, ma io stavo perdendo un sacco di cose, sai, per esempio ringrazio che ho lavorato con una cooperativa psicoterapica nelle scuole, perché a forza di fare monologhi sul true crime stavo perdendo anche le mie capacità d'eloquio, stavo perdendo le informazioni, la capacità di fare ragionamenti. Sì, perché praticamente è tutto unilaterale, no? Sei solamente te che parli con te, con qualcosa di preparato. E quindi, per esempio, lavorare con i ragazzi, insegnargli a riconoscere le emozioni è stata una botta d'adrenalina, anche perché ho lavorato con la vita e non sempre con la morte, che è una cosa che ho sempre davanti a me, ecco.
0: Certo. Allora, una nostra ascoltatrice ci ha scritto: Max, ti adoro, che bello sentirti in radio. Federica, grazie Federica che ci ascolti. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire con noi. Vi ricordo che potete anche interagire tramite i nostri account social, che siamo molto, estremamente attivi anche lì. Max appunto ha più di 500.000 follower, quindi tu sei attivo per forza.
1: Sì,
0: purtroppo
1: sì. No, però è bello.
0: Per esempio, tu condividi tutto della tua vita anche sui social, oppure proprio solo lavoro e la tua sfera personale la tieni molto privata?
1: Vado a periodi. Ci sono dei periodi che per me è più facile. In questo periodo la mia parte privata è più nascosta, anche perché essendo così fragile in questo momento emotivamente, sotto questo punto di vista preferisco tenerla da una parte.
0: Ti posso chiedere che è successo?
1: È successo nulla, sono solamente un po' in affaticamento per quanto riguarda questo tipo di lavoro.
0: Meno male.
1: Poi ho avuto un po' di problemi, un po' di lutti, un po' di cose che mi hanno portato un po' a staccarmi.
0: No, però
1: non volevo, cioè no, ho detto parlo qui, ho detto meno male che parlo di vita, poi riparlo di morte. No, e volevo dire che però ultimamente meno, ecco.
0: Ok. Va bene. E allora, sempre parlando di true crime, qual è il caso che ti è più piaciuto, di cui ti sei occupato? Proprio con interesse, con curiosità.
1: Allora, in realtà sono tantissimi, però se devo pensare a una personalità affascinante nonostante il dolore, è Ed Kemper, che è il killer delle studentesse. Perché pensate che quando è stato arrestato, addirittura hanno trovato, lui ha inventato una scala sulle devianze di personalità, che era utilizzata dagli psichiatri. Quindi, sì, è geniale.
0: Cioè, lui ha inventato questa, che poi gli psichiatri l'hanno usata.
1: Sì.
0: No, solamente.
1: Che poi non è che fosse proprio una brava persona, insomma uccideva le ragazze, le faceva a pezzi, c'aveva rapporti, insomma era un po' particolare come tipo. Però diciamo che tutta la sfera psicologica che c'è dietro Al di là del male, credo che sia super affascinante per quanto riguarda proprio anche le vie della profondità della mente. Quante porte chiuse c'aveva, quanto era nascosto, che cosa stava succedendo dentro di lui, che nei modi era così gentile, però allo stesso tempo era così insicuro. Pensa, una volta doveva uccidere una ragazza, era deciso che la uccideva, cioè lui aveva deciso, l'aveva catturata, la sfiora e le chiede scusa perché lui ha talmente tanta difficoltà nel rapporto con la donna che va in difficoltà. Quindi è proprio follia totale. Sì.
0: Bene. Andiamo un attimo in musica dopo queste notizie. Anzi, potrebbe anche calzare Achille Lauro, Me ne frego. Noi sì. Noi che qui

0: Eddie Brock, non è mica te, qui su Rai Radio, tutta italiana, e devono saperlo anche i nostri ascoltatori, Max. Sì. Questa canzone l'ha voluta lui.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Quindi hai anche un animo romantico.
1: Beh, ma sì, per fortuna, sì, sì, sì, sì.
0: Ma sì, io sono romanticone.
1: Ma romanticone no, però ho un animo romantico, ce l'ho, okay, ce l'ho.
0: Abbiamo già ridimensionato le cose.
1: Vabbè, perché così se no sembra che... Però un pochino ce l'ho, sì.
0: Cioè, nelle relazioni, nelle amicizie, sei un tipo che ci dai tanto.
1: Un sacco.

0: È vero, no, è vero. Noi anche noi giovani abbiamo un po' di difficoltà nelle relazioni, però se devo dire la mia, io sposo la tua, diciamo, il tuo mood, la tua visione. Cioè, se vuoi cominciare una relazione, ma anche d'amicizia, per forza quel rapporto va coltivato bene, se no che amico sei? Che
1: Certo,
0: persona sei?
1: ma ci vuole pure quella parte un po' romantica, pure nelle amicizie, nell'amore, perché sennò diventa tutto molto troppo lineare. A
0: Troppo.
1: volte serve pure un po' quell'emotività struggente,
0: È
1: no?
0: vero. Quindi ci hai spoilerato che ti piace molto Eddie Brock perché ci hai detto che è proprio un tuo amico,
1: Cioè,
0: quindi.
1: lo conosco nel senso, sì.
0: Ok, lo salutiamo. Ciao Eddie,
1: Ciao
0: che
1: Eddie, infatti gli
0: sta.
1: ho mandato un video, gli ho detto,
0: Davvero?
1: sì, gli ho detto, guarda, t'ho detto di metterla, perché, insomma.
0: Ti stiamo ascoltando,
1: Ah, lui
0: eh?
1: poi è un bravo ragazzo proprio, quindi si vede.
0: Poi è di Roma come noi, quindi è molto simpatico. Ha una
1: Sì,
0: simpatia
1: sì.
0: proprio spontanea, si vede che è vero.
1: Sì, ma pure nei modi, con le
0: Sì.
1: persone, quando si vede è molto carino, molto
0: Sì,
1: carino.
0: io l'ho incontrato un po' di mesi fa, tipo a maggio, è stato molto carino, molto molto carino. Mi ha
1: Sì,
0: chiesto
1: sì.
0: di
1: E
0: fare un saluto alla Gen Z. Ciao!
1: l'ha fatto tranquillamente, lui saluta tutti, hai visto?
0: Sì, però è stato molto carino, è stato simpatico. Infatti quel video me lo riguardo con piacere ogni tanto. Comunque, quindi ci hai spoilerato che ti piace Eddie Brock.
1: Sì.
0: Altri cantanti, generi musicali, perché qui su Radio Tutta Italiana ci piace un po' conoscere a 360 gradi i nostri ospiti. Quindi i tuoi gusti musicali, ittaci un po' di
1: Allora, la
0: cose.
1: mia malattia, proprio malattia da quando sono piccolo, è Marracash. Cioè, io ho visto addirittura, mi sembra nel 2009, quando avevo 19 anni, ho visto un suo concerto all'Orion a
0: Ma dai, davvero?
1: Ciampino, e non c'era, cioè, eravamo pochissimi, cioè, c'era veramente poca gente. E io sono completamente innamorato di alcuni testi di Marracash. Addirittura, quando lavoravo in ambito terapeutico con una psicologa e dovevo andare nelle scuole a parlare, prendevo i suoi testi per scrivere il testo da portare,
0: No,
1: perché
0: vabbè.
1: per avvicinarmi ai ragazzi. Lui ha fatto, che ne so, canzoni come Sindrome depressiva da social network. E io, sì,
0: L'hai
1: gliel'ho pure
0: usate?
1: scritto una volta. Ti giuro, mi ha pure risposto.
0: Davvero?
1: È stato molto carino, mi ha scritto grazie per il supporto. Un messaggio automaticissimo, però io ai tempi, immagino, a 19 anni, super
0: E ti ha
1: felice,
0: ricasato.
1: rilassatissimo, sì.
0: Poi guarda, Marracash io non l'ho mai incontrato purtroppo dal vivo, magari non so, prossimamente avremo occasione di incontrarlo. Però mi ha sempre ispirato molta simpatia. Poi la coppia, vabbè, adesso si sono lasciati per carità, però
1: Quello
0: con
1: sì.
0: Elodie erano proprio
1: Ma io
0: pazzeschi.
1: ti dico che
0: Pazzeschi.
1: quando mi chiedono, dice, qual è la persona proprio che vorresti intervistare, io dico Marracash sempre, veramente
0: Lui,
1: sempre.
0: per
1: Sempre,
0: forza, per
1: sempre.
0: forza. Lo so. E quindi diciamo, hai un animo romantico, un po' più rap con Marracash, e poi abbiamo qualche altro gusto musicale, no?
1: Sì, ce l'abbiamo, però alcuni li terrò per me. Poi vabbè, mi piace molto Calcutta, mi piace, che ne so,
0: Quindi
1: Gazzelle,
0: sull'indie.
1: sull'indie vado molto.
0: Ok.
1: Per quanto riguarda l'italiana, sì. Poi mi piace pure, per esempio, il mio gruppo preferito sono i Queen.
0: Ah, beh.
1: Però rimanendo in tema italiano, insomma, questi. E mi piacciono pure le canzoni di una volta, che ne so, Luglio col bene che ti voglio, canzoni.
0: Carina, no, quella è molto
1: Dai, che
0: carina.
1: loro non si riescano a sentire tutta l'estate, lui la aspetta, lei ritarda qualche giorno, lui dice, mamma mia come sto male, poi lei si scusa, è bello, dai,
0: Bellissima.
1: proprio bello.
0: Ma, cioè, guarda, i testi, diciamo, dei grandi colossi italiani sono molto belli. Ne parlavamo anche prima con la mia collega Carmela. Chi è che diciamo prima? Gino Paoli? Sì, Gino Paoli. Sapore di
1: Vabbè, il
0: sole. No,
1: cielo e
0: io
1: la
0: però a
1: stanza.
0: cantare non è proprio una grande
1: Tu
0: idea.
1: sai che io ho fatto una canzone, ti
0: No,
1: giuro.
0: hai scritto anche una. Cioè, oh, aspetta, oltre ad essere divulgatore, esperto di true crime, scrivi anche.
1: Sì, abbiamo fatto io e un mio amico una canzone che parla del trovare uno spazio nel mondo. Io poi ho sta voce rauca, quindi senti me che vado su in alto con sta voce rauca. Proprio, c'ho la raucedine, proprio di base, quindi. E per fortuna non è proprio stonata. E quindi sì, però è una passione, quella è proprio una passione.
0: Bene, bene, bene. Ok, ci stanno arrivando anche altri messaggi al 334 60 45 640, anche su Instagram. Ok, facciamo così. Li recuperiamo tutti e nel frattempo sai chi arriva. Lo vuoi annunciare tu? Ti va?
1: Come no? E
0: Vai.
1: allora siamo pronti col prossimo pezzo? Ossessione di Samurai J.
0: Hai capito, Max?

0: Cattive abitudini qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:03, quindi abbiamo cominciato ufficialmente l'ultima parte delle nostre due ore, Max. Vabbè. Io sono un po' triste.
1: No, dai, torneranno, cioè
0: posso
1: non vanno
0: a dormire,
1: via.
0: Dici?
1: Vuoi andare? Vabbè, spero per te di no. Spero per te di no. Spero che tu stia sveglia almeno fino a domani alle 4 di mattina, ma perché ti va? Non perché devi.
0: Va bene.
1: È tutta un'altra cosa. No, non sei d'accordo con me?
0: Sì.
1: Te la faccio che no. Mi fai? No, sei d'accordo.
0: Certo, sono d'accordissimo. No, è la cosa che sono molto mattiniera, questo è vero. Mm-hmm. Cioè mi alzo tranquillamente la mattina, non c'è problema. Mm-hmm. Però poi ho un attimo gli orari confusi, perché io di solito la notte studiavo. Con l'esame che devo dare a breve, non sto più studiando la notte perché mi viene sonno tipo alle 20. No, questa cosa non va bene, devo un attimo.
1: Io soffro di insonnia.
0: Ecco.
1: Perché ho fatto l'animatore tanti anni. Io la notte giocolavo col fuoco, sai, facevo giocoleria di fuoco, fa un sacco ridere sta roba.
0: Bene.
1: E poi non sono diventato un piromane, lo prometto. Non ho cominciato a parlare di grime per istinti criminali. E però ecco, soffrendo di insonnia ho molte difficoltà, perché poi dormo proprio poche ore al giorno. Io faccio pure 3-4 ore a notte massimo. E la vita però è di giorno, non è di notte.
0: Eh beh, certo.
1: E quindi tante volte ho delle difficoltà, perché io comincio a funzionare verso le 5 del pomeriggio. Proprio vado
0: vabbè,
1: in
0: sono presto alla fine, prestino.
1: Dipende,
0: sì,
1: magari mi dici, vabbè, dipende dall'ottica, potrebbe essere prestissimo, le 5 magari è presto, addirittura in anticipo dagli altri, gli altri si addormentano, io mi sveglio.
0: Oddio, io ho dimenticato di bermi il caffè, sta lì. Capisci gli effetti?
1: Sarà evaporato.
0: No, ma tu no, aspetta, questa cosa la racconto, tanto io sono così senza filtri in radio. Ieri ero, cioè sono tornata a casa perché c'era il mio cagnetto che doveva scendere, va bene, ok, ma verso tipo 12:30, una cosa del genere. E ho detto, vabbè, dai, che bello, sono tornata anche prima, così posso fargli fare una bella passeggiata, Olli, ok? Non avevo le chiavi di casa. Sono rimasta chiusa fuori casa, dovevo aspettare mio fratello che tornasse.
1: E, tra l'altro, una preghiera per quel povero cane che doveva uscire, invece.
0: Capito?
1: Magari ti sentiva pure, quindi la sofferenza pure del sentirti. Vabbè,
0: capito,
1: no.
0: Vabbè, Molly per me mi conosce, quindi lo sa che sono un po' così. Però alzarsi alle 5, questi sono gli effetti.
1: Però è bello, Holly mi conosce, bellissimo, guarda che mi è piaciuto un sacco.
0: Ma allora noi abbiamo un rapporto proprio, siamo la stessa persona ormai, siamo la stessa entità, io e Holly siamo, sì, proprio, dormiamo insieme, mangiamo soprattutto insieme, perché cioè, lei e il cibo sono una cosa sola. Studiamo insieme, gli ho ripetuto tutti gli esami che ho dato tra maggio e giugno, quindi sa tutto lei sulla comunicazione.
1: Quindi è il cane più acculturato d'Italia.
0: Mi sa di sì.
1: Tranquillamente.
0: Mi sa di sì. Tu hai cani?
1: Ho un cagnolino, sì, ho un barboncino toy.
0: Carino!
1: Spugna.
0: Bellissimo.
1: Perché si chiama come... il nome non l'ho deciso io, perché mia madre c'ha Ombra, Wendy, Trilli, Uncino come gatto e poi ci sto io che c'ho Spugna.
0: Dei nomi originali.
1: E poi c'ho pure il gatto che si chiama Jack. Però lì è un'altra storia, perché è tipo un pirata, è nero come il Jack Daniel, non perché io sia un ubriacone.
0: Perché... che idea sbagliata stai dando agli ascoltatori?
1: Giuro, non è per quello, è perché per arrotondare facevo il barman nelle discoteche, no? Una delle cose che mi chiedevano di più era sto Jack, allora...
0: Ah, hai chiamato il cane come
1: l'alcol, il gatto, sì, come l'alcolico.
0: Come sì. Il cocktail, bello, sì, bello, sì, bello, sì, bello, sì, bello, sì. Ok. Torniamo un po' sull'ambito tuo, va? Che forse è meglio.
1: Beh, black pure quello.
0: Sull'ambito... Però Max, io volevo fare una battuta, niente.
1: Ma scusami, vai, tu, va, facciamo finta, resettiamo, vai, torniamo sul mio ambito.
0: Torniamo sul tuo ambito, sì. Che forse è meglio, sì. Esperto di true crime, sì. Ok? Ci dicevi che il caso che ti piaceva di più era quello di...
1: Ed Kemper.
0: Bellissimo. Invece quello che proprio ti è rimasto, cioè ti ha colpito di più, proprio per delle caratteristiche particolari.
1: Allora, in realtà dipende dai casi. Ce ne sono tre. Allora, uno sono i cannibali in generale. Quando sento un cannibale che cioè chi c'aveva le ricette, chi aveva delle cose, lì mi viene da vomitare quando ne parlo. L'altro caso che mi distrugge è quello di Mariolini, che è il collezionista d'anoressiche. Che lui prendeva le ragazze e le portava a pesare pochi chili, addirittura una delle sue mogli arriverà a 33 chili.
0: Oh,
1: e lui mi fa molta impressione. E poi mi fa impressionissima la storia, soprattutto quando ascolto la chiamata al 118, mi sembra, di Marco Vannini.
0: Come no?
1: Il ragazzo
0: come
1: che
0: no.
1: Urla quando, sì. Quando chiama, se tu vai sui miei social... L'unico video che concludo con le lacrime perché non ce la faccio, perché ho dovuto concludere, perché ogni volta che lo sentivo mi sentivo male, è proprio quello, perché c'ho in testa la voce che rimbomba, che fa mamma, mamma, aiuto, cioè proprio l'aiuto finale alla mamma, no? A chi ti ha dato la vita mentre la stai perdendo. Questa è una di quelle cose che mi spezza proprio, pensare che lui addirittura è talmente in difficoltà che va a invocare, s'aggrappa alla madre, è una cosa che mi proprio mi massacra l'anima.
0: Beh, è vero.
1: E quindi questi sono i casi che mi mettono. Poi vabbè, Alfredino Rampi, il bambino caduto nel pozzo a Vermicino.
0: Sì, come no?
1: Veramente, in realtà un po' tutti,
0: ok,
1: anche se da una parte
0: con
1: devo
0: delle caratteristiche
1: però devo ammettere che sono diventato un po' più freddo ormai.
0: Non ti fanno più effetto quasi, cerchi di avere comunque un distacco emotivo per non farti travolgere.
1: Sì, soprattutto. E soprattutto adesso quando sento una notizia non sono più super stupito, capito? Sono talmente, l'essere umano si abitua, andiamo ad abituarci, l'abituazione è una parte di noi.
0: Ti sei anestetizzato?
1: Mi sono proprio anestetizzato, e questa è una cosa che mi spaventa un po', e anche ecco perché lavoro in ambito psicologico, mi faccio seguire proprio per non perdere quella mia parte umana, perché sennò rischi di anestetizzare anche altre parti. Non è che tu decidi, dici ok, anestetizziamo il true crime, no, anestetizzi tutte le emozioni, quindi è pericoloso.
0: E beh certo, ci credo. E senti, allora, lasciamo anche gli ascoltatori con questa domanda. Comunque il true crime non è per tutti, cioè ci vuoi tanta passione, curiosità, interesse per questo mondo, anche curiosità nel studiare queste menti di assassini. Perché ti sei voluto proprio specializzare in questo campo? Non mi rispondere subito, perché adesso ai nostri microfoni sta arrivando Ernia con Per te, sempre qui solo su Rai Radio Tutta Italiana.
2: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Gaia, bossa nostra qui su Rai Radio, tutta italiana. Io ci ho provato a intonarla poco, però non c'è proprio rimedio. Io sono stonata.
1: È andata benissimo.
0: Ti ringrazio. Anche se sei falsissimo in questo
1: momento.
0: Ma
1: non è vero,
0: ti ringrazio,
1: Max. Non puoi saperlo, non puoi saperlo.
0: Vabbè, io mai ti conosco, so quando menti. Riesco a capirlo.
1: Non penso, però mi fa piacere. Mi fa piacere che tu abbia questa percezione. Sono contento.
0: Allora, abbiamo lasciato i nostri ascoltatori con un po' di suspense con questa domanda che ti abbiamo fatto prima, del perché ti sei voluto proprio specializzare in questo campo, perché non è da tutti, adesso obiettivamente, no? Comunque ci vuole anche coraggio. Cioè, non è da tutti raccontare queste storie. Il modo in cui poi le racconti è molto bello, è molto rispettoso per le vittime, per la famiglia delle vittime. Quindi, insomma, ci vuole passione, secondo me.
1: Allora, in realtà per me nasce tutto è tutto casuale. Perché io...
0: gli ho fatto una presentazione, gli ho detto tutte queste cose, casuale.
1: Vabbè, devo essere sincero, non ce la faccio a dire una bugia.
0: Bravo.
1: Io facevo delle dirette su Twitch, la piattaforma streaming, dove parlavo di psicologia. Un giorno mi dicono: senti, ma perché non ci fai un'analisi di Ted Bundy?
0: Che cos'è un'analisi?
1: Un'analisi psicologica di un serial killer.
0: Ok.
1: Ho detto: vabbè, mettiamo un documentario, vediamolo. È piaciuto talmente tanto che ho detto: wow! E ho provato a mettere un video online.
0: Ok.
1: Perché io in realtà non sono un grande amante del true crime, cioè mi piace studiarlo, mi piace vedere la parte psicologica, mm-hmm, ma non sono un fruitore. Io non sento nient'altro al di fuori di me, anche perché non mi sopporto più. Però al di là di questo,
0: okay,
1: quindi diciamo che poi è quello che mi ha fatto lavorare di più. Bisogna essere obiettivi, ma in realtà a me piace raccontare storie in generale, sempre con questo modo un po' che ti porto dentro la storia, che ti creo l'ambiente, tipo... Oggi è il primo luglio del 2026.
0: Ah sì, fammi una imitazione di un tuo racconto, vai.
1: Allora parleremo di un'intervista true crime.
0: Cioè,
1: allora, ok. È il primo luglio del 2026, okay. È un mercoledì,
0: okay.
1: Fa caldo. Le metropolitane a Roma non funzionano.
0: Non funzionano.
1: C'è caldo.
0: Ok.
1: Hanno messo addirittura l'aria calda invece di quella condizionata.
0: No.
1: A un certo punto si arriva a studio e si comincia a parlare. Se ne parla sempre di più. E la domanda è: ma che cos'è in realtà il true crime?
0: Però sei molto bravo, riesci a impostare la voce proprio bene.
1: E vabbè, diciamo che questo è tutto diaframmatico, eh? Cioè, infatti lo sai, la gente che mi dice, perché io la voce non la modifico, è la mia, però mi dice: ma tu non parli come nei video? Io ho detto, io dico: amici miei, ma se io ti saluto e ti faccio ciao, come stai oggi? Cioè, sarebbe un po' strano,
0: un po' creepy.
1: Immagina adesso ti parlassi tutto il tempo. Allora, è molto creepy, hai ragione. Cioè, sembra quasi, hai visto quella che vogliono fare, che ti mandano gli audio per cercare di rimorchiare, che fanno tutto: ehi, ciao, come stai? Stai bene? Sì, sì, sto bene.
0: No,
1: grazie.
0: Mi sto sentendo male, giuro, Max. Mi è capitato un audio del genere sui social.
1: Beh, ma c'è chi parla sui social così, eh? L'altro giorno ho visto una pubblicità di uno che fa sta roba, che parlava pure in inglese.
0: Ah.
1: E quindi, però, tu mangia con questa voce, fa: yeah, that's so good. Non si capisce una parola, non si capisce, e ti fa: yeah, that's good. What's up? Yeah, the perfume of life. Fanno proprio roba così, quindi io però non parlo così, ecco.
0: Allora, fateci sapere anche voi, i nostri ascoltatori, se vi piace questa voce di Max impostata in questo modo e se vi è mai capitato un vocale con questo timbro di voce. 334 60 45 640. Nel frattempo, sai chi sta arrivando?
1: Chi sta arrivando?
0: Giovanotti.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Belli come me, Coez, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:29, quindi purtroppo il momento è arrivato, stiamo per chiudere. Io Max ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi, è sempre bello averti qui.
1: Grazie, ma io ti ringrazio sempre per gli inviti, quando mi inviti io vengo sempre, sono felicissimo.
0: Dai, sei un grande.
1: Dai, bomba.
0: Dobbiamo per forza fare una cosa perché adesso è proprio l'ora. Radio Tutta Italiana. Quanto è carina sta canzoncina? Vero, ti piace?
1: Sacco.
0: Bravo, mi dire così.
1: Grazie.
0: Se non ti umiliamo più. Comunque, grazie Max Proietti. Sarà presto nostro ospite. Abbiamo anche tante sorprese. Comunque ci sono progetti in corso.
1: Sì, non si dice nulla, però sì, sarà un piacere.
0: Grazie anche mille a voi ascoltatori che ci seguite sempre. Grazie per i vostri messaggi. Noi ci risentiamo come ogni giorno domani mattina, mi raccomando, puntualissimi, 7:30 fino alle 9:30. Noi vi auguriamo una splendida giornata, un buon mercoledì. Tu che farai, Max, oggi?
1: Lavoro.
0: Vabbè.
1: Beh, divertente, sì.
0: No mare? Piscina?
1: No.
0: Sole?
1: Niente.
0: Zero?
1: No, sono una mozzarella, no.
0: Vabbè, andrai al mare, penso.
1: Vediamo adesso, piano piano, sì.
0: Va bene. Grazie ascoltatori, noi ci sentiamo domani. Buon mercoledì!

0: Mattina Italiana.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

Basta già a farmi chiedere se io vivo.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo a niente. Di niente.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: senza doverlo dimostrare a te.
1: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.
2: Non può essere così.

avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente,

l'ho vista dopo un anno, l'altra notte. Rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Disco RAI. La musica scelta.
4: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti.
3: Disco Rai, la musica scelta.
4: E bentornati su Rai Radio Tutta Italiana per questa puntata di Disco Rai, la musica scelta. Ora, ieri sera durante la diretta di Isoradio abbiamo presentato una parte dell'intervista da Risa, che invece andiamo ad ascoltare adesso per intero proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana. L'abbiamo incontrata qualche giorno fa, ma l'avete vista molto in giro in questo momento per presentare il suo nuovo singolo che si chiama Nuvole. In realtà leggevo l'altro giorno Luca De Gennaro che in un post su Facebook diceva: ah, quanto odio quando si dice che un nuovo singolo rappresenta un progetto. In questo caso però non si tratta soltanto di una canzone scelta da Risa per una ripartenza, si tratta di ridefinire quella che è una gittata molto più lunga per lei e anche dei canoni estetici, musicali, che in qualche modo vuole perseguire senza starsi a rovellare su che cosa può funzionare o meno. Proprio in questi giorni Emma, durante il Festival dello Spettacolo organizzato da Sorrisi, ha detto che spesso gli artisti, così come la gente comunque, è depressa perché invece di pensare ad essere felice pensa ad arrivare sempre per primo. Ecco, Io con grande gioia ho visto Arisa particolarmente felice, quadrata, serena, è una cosa che non succedeva da tempo e quindi sono stata veramente felice, accogliente con lei perché è tornata la Risa che ho conosciuto all'inizio, oppure addirittura una Risa con una saggezza, con una profondità, con una simpatia, perché Risa è simpaticissima e voi lo sapete tutti quanti, che ho ritrovato, riscoperto, riabbracciato, ho sbaciucchiato veramente con grande piacere. E allora ecco l'intervista per l'incontro, direi, per Disco Rai, la musica scelta, e ovviamente noi ci possiamo beare della musica, della voce straordinaria di Arisa anche in questa puntata.

0: allora, incontro per me particolarmente emozionante, quello con Arisa per Disco Rai, la musica scelta, perché noi la scegliamo, Arisa, la musica, sia quella da ascoltare sia quella da cantare, da interpretare, da portare al pubblico.
1: Fate bene, perché comunque è anche importante difendere i propri gusti in questo mondo, no? Quindi anch'io scelgo la musica che ascolto, perché mi deve dare assolutamente una direzione. La musica ha un valore terapeutico ed educativo pazzesco. Se io non avessi avuto la musica quando ero adolescente, chissà dove sarei adesso.
0: Tra l'altro, quello che presentiamo oggi non è quello che si dice, un nuovo singolo che è uscito il 17 ottobre, ma è un vero e proprio progetto, perché Nuvole è una canzone che coniuga quella che è la melodia, la musica, ma anche l'innovazione, con delle pause, con dei cambi di tono, con il finale che è incredibile, perché tu sul finale lanci un messaggio che adesso andremo comunque a contestualizzare, e poi un video meraviglioso, cioè veramente molto bello, girato a
1: Craco, che è un paese della Basilicata che è stato abbandonato negli anni 60, ha iniziato un po' a svuotarsi negli anni 60 per poi proprio negli anni 70 rimanere proprio vuoto. E praticamente ho voluto girare questo video a Craco per simboleggiare il grande vuoto che ti lascia un amore quando non è più lo stesso, e nonostante tutto rimango vestita da sposa perché io sono ancora ferma al giorno della festa. È un racconto un po' particolare, io preferisco parlarne dicendo che è un monologo musicale, perché passa da tre fasi. Una che è il racconto di quello che succede, la reazione della protagonista della storia, che comunque cerca di aggiustare tutto, e che lei si sente in difetto, è lei che si sente in colpa perché la storia non va, però a un certo punto prende coscienza del suo dolore e dice: questa cosa mi fa male, allora devo trovare il modo per far sì che questo mio dolore mi porti alla libertà, e quindi impasterò le lacrime per la libertà. No.

0: Certo, infatti quando pensavo alla parola libertà, no? Si pensa sempre libertà da qualcun altro, da qualcosa di esterno, invece poi la dobbiamo ritrovare prima di tutto noi, cioè prima ci dobbiamo liberare noi da tutti quelli che sono i nostri vincoli, le nostre incertezze, le nostre paure, no? E vedevo questo vestito bianco, è anche bello lavorato così, però trasparente, è un po' proprio la purezza trasparente che tu hai sia nella voce che nell'animo quando canti.
1: Grazie, grazie. Beh sì, effettivamente il vestito da sposa, sì, un po' mi piace portare le cose trasparenti.
0: Non l'hai usato anche nei live quest'estate?
1: Sì, io da quando porto nuvole, da quando faccio nuvole, nella maggior parte dei casi quando posso mi metto questo vestito da sposa, perché è un po' il simbolo della promessa che in realtà a volte, nella maggior parte dei casi ma non sempre fortunatamente, si trasforma in una delusione.
0: Ecco, musicalmente ho sentito dire, insomma tu hai detto abbiamo osato, chissà, però io vedo sempre di più ultimamente, soprattutto dopo il Sanremo di Lucio Corsi e Brunori, che si sono riaperte veramente tutte le strade della musica. Abbiamo anche avuto qualche giorno fa Fra Quintale, che fa di tutto nel suo album e lo fa senza preoccupazioni, cioè duetta con Gentile e fa una cosa totalmente cinematografica, cioè non ha problema nel dire voglio fare questo, in questa canzone io sento questo e la faccio così.
1: E vivere la professione musicale come un artista e non come un impiegato della musica. Nel senso, io mi dispiace se in questo momento sembro presuntuosa nell'annoverarmi nella categoria degli artisti, però io mi sono guardata dentro a un certo punto, io ho detto ma io e i miei genitori abbiamo fatto tutti questi sacrifici per piegare la testa e fare sempre qualcosa che deve funzionare, deve andare bene, ma chi? Io personalmente voglio esprimere me stessa e attraverso quello che sono, quello che amo e quello che so fare. E quello che so fare è questo.

0: tra l'altro sei stata madrina nel 2020 e 2021 di un premio da ponte che sembra un'isola che non c'è nella musica italiana al femminile.
1: Sì, è vero, dove ho ascoltato delle voci incredibili. Infatti, quando dicono a me, per esempio, a volte mi capita di sentir dire, quando esagerano, ah, sei la voce, sei una delle voci, ma tante voci noi non le abbiamo ancora sentite. Ci sono delle voci in Italia che sono spaventose, in senso positivo, soprattutto di donne.
0: Ecco, però al di là della voce, tu diciamo riesci in qualche modo, anche con una certa fermezza che è incredibile, perché io ad esempio cantavo in un coro gospel e facevo Stand By Me, e quando la gente iniziava a piangere davanti a me, non so, perché poi le versioni John Lennon, così non riuscivo a trattenere bene le emozioni. Tu invece resisti fino alla fine e poi crollerai, non lo so, perché ad esempio con una canzone straordinaria come Canta Ancora, io non so come reggi sul palco.
1: A volte non reggo. A volte non reggo, dipende dal mio stato d'animo. Io amo sempre considerarmi come un vasetto che si riempie di lacrime, no? Ogni volta, no? Tu praticamente ti alzi la mattina e affronti la giornata, e durante quella giornata ci sono cose che dentro ti fanno piangere. Allora, quando comincia a passare una settimana e mezza, e quel vasetto comincia a riempirsi di tutte le lacrime accumulate, anche per piccole cose, magari arriva il momento che devi cantare una canzone che ti tocca particolarmente, oppure fare un'intervista dove ti chiedono cose particolari, allora lì il mio vaso trabocca.

0: ecco, canta ancora al di là dei premi, il Nastro d'Argento, così. Però ha veramente aiutato, poi ascoltata durante il film Il ragazzo con i pantaloni rosa, assume veramente un sapore, un'intensità, un racconto della vita reale, no? Perché poi la può dedicare una madre a un figlio che non c'è più, una figlia ad una madre, cioè, ma questo rapporto viscerale fatto proprio di sangue che scorre nelle vene, che tu hai esaltato.
1: Ma allora, la cosa stranissima è che quando io ho scritto Canta Ancora, io ho scritto come se fossi un ragazzino innamorato di mia madre, e mi vengono i brividi, perché io mi sento, diciamo, un misto tra una ragazza e un ragazzo, non so bene, la mia anima non è completamente femminile, devo dire la verità, e anche come mi approccio nei confronti di mia madre, per esempio, io sembro il suo figlio maschio, perché la guardo come veramente la donna più bella del mondo, e mi ricordo quando magari c'erano dei problemi con mio padre, perché tutte le coppie, soprattutto se stanno insieme tutta la vita, affrontano dei problemi, io mi immaginavo che l'avrei, se fossi stata io un suo marito, un fidanzato, qualcosa, l'avrei, non avrei fatto magari delle cose, ma piccole cose,
0: comunque l'avresti portata via,
1: l'avrei amata, cioè, perché le donne vanno amate, perché le donne amano gli uomini, le donne si innamorano, le donne sono, tutto dipende dall'energia maschile. Se una donna si sente amata, desiderata, compresa, ascoltata, può dare molto. Invece quando una donna, diciamo, si sente un po' in bilico, allora magari, non vorrei generalizzare, però secondo me è meno efficace nell'amore.

0: Allora, chiudiamo con una strada che tu adesso hai segnato, anche molto forte, proprio con nuvole, no? E che cosa ti aspetti da questa scelta così importante? Canta Ancora è veramente entrata nel cuore di tutti, tra l'altro c'è stata un'esibizione bellissima durante il concertone del 1° maggio. Era proprio in primissima serata, la piazza ha reagito come non aveva mai reagito da tanti anni, perché si pensa sempre a Piazza San Giovanni come una piazza dove far casino, no? E allora in quel momento ho pensato, se si identificano con una canzone che rappresenta altro, come Il ragazzo dei pantaloni rosa, questi sono ragazzi pronti anche a fare altro, infatti l'hanno fatto. E adesso tu cosa pensi, come vedi il futuro, quello a breve?
1: Ma il mio futuro non lo so, sicuramente cercando di creare una comunicazione che sia di supporto, perché io nel 1994, cosa che ripeterò fino alla nausea, ho incontrato un disco nella mia vita che si chiama Lorenzo 1994, che mi ha parlato della strage di Moro, che mi ha parlato delle discriminazioni attraverso il ballerino, che mi ha parlato del potere che abbiamo noi dentro noi stessi nella vacca sacra dell'India, non mi ricordo bene il titolo, però diceva la vacca sacra dell'India che non era mai stata in Palestina, insomma. E io ero un adolescente che non poteva parlare di tutto, che si trovava, sono stata sempre abbastanza estemporanea, abbastanza sui generis, e quindi la musica mi ha parlato, mi ha educato, mi ha, oltre ai miei genitori naturalmente, però allora io per esempio Nuvole vorrei che arrivasse a tutte le persone che sono in una condizione di prigionia tra virgolette, soprattutto emotiva, e che queste persone possano capire che c'è sempre una via d'uscita, c'è sempre una via d'uscita, e la chiave è sempre dentro di noi. Bisogna avere la coscienza che siamo veramente incredibili. Pensate che siamo gli unici, insieme agli animali, alle piante, vabbè, le piante, alcune piante hanno una vita piccolissima, però pensate che noi campiamo 100 anni e non abbiamo USB. Cioè, voglio dire, nessuno ci... siamo fortissimi, dobbiamo credere nelle nostre potenzialità e soprattutto riuscire a slegarci dai modelli che abbiamo appreso e sentire il nostro corpo, sentire la nostra anima e capire che quando una cosa ci fa male non è per noi. L'amore non fa male, l'amore fa bene.
0: Grazie.
1: A te.

E allora grazie ancora una volta ad Arisa e poi al suo splendido staff, da Lorenzo, Isabel e Samantha, che l'hanno accompagnata in questo lungo percorso. Ecco, speriamo che questa lunga gittata, ovviamente non è una cosa insomma che non si sa in questo momento, ma noi speriamo di vederla tutti a Sanremo 2026, perché questa forza, questa serenità, questa luce proprio che ha Arisa in questo momento possa risplendere ancora di più in un festival che ha bisogno di allargare di nuovo i propri orizzonti. In parte è già stato fatto quest'anno, ma io credo che questo è il festival giusto per riaprirsi alla musica cosiddetta di qualità, no? Diciamo alla musica più varia possibile, cioè che si passi dalla canzone spettacolo, la canzone d'autore, la canzone da interprete, insomma che non ci si faccia condizionare dal bisogno di fare spettacolo e numeri, ma che si possa insomma apprezzare la musica a 360 gradi. Esiste una musica radiofonica? In parte sì, in parte assolutamente no, perché quando le canzoni riescono ad inserire dei giudizi, dei pregiudizi nella propria vita, a comunque si dice emozionare, a sollecitare, ecco, quello che è uno qualsiasi dei sentimenti che un essere umano può provare, secondo me la musica ha un valore enorme, come dice anche Arisa, soprattutto terapeutico. E quindi chiudiamo ovviamente con la straordinaria voce di Arisa. Io vi ricordo che dalla prossima settimana Disco Rai, la musica scelta, andrà in onda su Rai Radio Tutta Italiana alle 13 e alle 19 del mercoledì e del venerdì, mentre saremo in diretta su Isoradio il martedì sera a partire dalle 22:20. Questo per incastrare ancora meglio interviste, anteprime e interviste per questi due canali che stanno collaborando insomma con grande armonia e grande osmosi anche in questo caso. Quindi viva la RAI quando è veramente trasversale. Ogni bene da Maria Cristina Zappa e un bacio anche da qui ad Arisa. Muah.

0: parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
2: I tormentoni dell'estate, in un'estate tutta italiana, i pezzi indimenticabili per sognare il mare, i baci, le storie estive. La parola tormentone si usa dagli anni 60 e intende una frase, una canzone, un'espressione che viene ripetuta fino a che non entra in testa. Il tormentone estivo è il pezzo dell'estate, quello che vince su tutti e sarà ballato, passato in radio, ascoltato nei jukebox, quelli che esistono ancora, o suonato nei DJ set per rallegrare le vacanze dei turisti e ammorbare gli operatori del settore, che dovranno mettere quella canzone fino alla nausea. Non tutte le canzoni estive però vengono a noi, ce ne sono delle immortali. Basta ascoltare la prima nota e già ci mettiamo a ballare o a cantare. Abbiamo intenzione di esaminare le canzoni italiane più famose nell'estate degli ultimi 50 anni. Ascolteremo quindi insieme le canzoni che ci hanno fatto sognare tra un bagno, un aperitivo, un amore, un'estate tutta italiana.

0: estate, tutta italiana.
1: Tutta italiana. Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB

0: Sesti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Mi spiace mio caro intelletto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici tu.

usami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te, ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo e il culo è più giù, miliardi di stelle ti dicono niente, non dico.

0: Letto, vattene a letto e dormici su.
1: Buon pomeriggio, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Boogie woogie, boogie woogie. You get no more registered. We don't have to see him. Do again.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernici, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava. Ah, poche, poche, poche.

soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima. Questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla Scani. Quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

0: dicevano che non era possibile e che lo sforzo sarebbe stato inutile, e invece eccoci qui.
1: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro, e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
2: Fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

soltanto io avessi potuto. Ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda

E quando sono disperata, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Disco RAI. La musica scelta.
3: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: E bentornati su Rai Radio Tutta Italiana per questa puntata di Disco Rai, la musica scelta. Ora, ieri sera durante la diretta di Isoradio abbiamo presentato una parte dell'intervista da Risa, che invece andiamo ad ascoltare adesso per intero proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana. L'abbiamo incontrata qualche giorno fa, ma l'avete vista molto in giro in questo momento per presentare il suo nuovo singolo che si chiama Nuvole. In realtà leggevo l'altro giorno Luca De Gennaro che in un post su Facebook diceva: ah, quanto odio quando si dice che un nuovo singolo rappresenta un progetto. In questo caso però non si tratta soltanto di una canzone scelta da Risa per una ripartenza, si tratta di ridefinire quella che è una gittata molto più lunga per lei e anche dei canoni estetici, musicali, che in qualche modo vuole perseguire senza starsi a rovellare su che cosa può funzionare o meno. Proprio in questi giorni Emma, durante il Festival dello Spettacolo organizzato da Sorrisi, ha detto che spesso gli artisti, così come la gente comunque, è depressa perché invece di pensare ad essere felice pensa ad arrivare sempre per primo. Ecco, Io con grande gioia ho visto Arisa particolarmente felice, quadrata, serena, è una cosa che non succedeva da tempo e quindi sono stata veramente

felice, accogliente con lei perché è tornata la Risa che ho conosciuto all'inizio, oppure addirittura una Risa con una saggezza, con una profondità, con una simpatia, perché Risa è simpaticissima e voi lo sapete tutti quanti, che ho ritrovato, riscoperto, riabbracciato, ho sbaciucchiato veramente con grande piacere. E allora ecco l'intervista per l'incontro, direi, per Disco Rai, la musica scelta, e ovviamente noi ci possiamo beare della musica, della voce straordinaria di Arisa anche in questa puntata.

0: E allora, incontro per me particolarmente emozionante, quello con Arisa per Disco Rai, la musica scelta, perché noi la scegliamo, Arisa, la musica, sia quella da ascoltare sia quella da cantare, da interpretare, da portare al pubblico.
1: Fate bene, perché comunque è anche importante difendere i propri gusti in questo mondo, no? Quindi anche io scelgo la musica che ascolto perché mi deve dare assolutamente una direzione. La musica ha un valore terapeutico ed educativo pazzesco. Se io non avessi avuto la musica quando ero adolescente, chissà dove sarei adesso.
0: Tra l'altro, quello che presentiamo oggi non è quello che si dice, un nuovo singolo che è uscito il 17 ottobre, ma è un vero e proprio progetto, perché Nuvole è una canzone che coniuga quella che è la melodia, la musica, ma anche l'innovazione, con delle pause, con dei cambi di tono, con il finale che è incredibile, perché tu sul finale lanci un messaggio che adesso andremo comunque a contestualizzare, e poi un video meraviglioso, cioè veramente molto bello, girato a
1: Craco, che è un paese della Basilicata che è stato abbandonato negli anni 60, ha iniziato un po' a svuotarsi negli anni 60 per poi proprio negli anni 70 rimanere proprio vuoto. E praticamente ho voluto girare questo video a Craco per simboleggiare il grande vuoto che ti lascia un amore quando non è più lo stesso, e nonostante tutto rimango vestita da sposa perché io sono ancora ferma al giorno della festa. È un racconto un po' particolare, io preferisco parlarne dicendo che è un monologo musicale, perché passa da tre fasi. Una che è il racconto di quello che succede, la reazione della protagonista della storia, che comunque cerca di aggiustare tutto, e che lei si sente in difetto, è lei che si sente in colpa perché la storia non va, però a un certo punto prende coscienza del suo dolore e dice: questa cosa mi fa male, allora devo trovare il modo per far sì che questo mio dolore mi porti alla libertà, e quindi impasterò le lacrime per la libertà. No.

0: Esatto, infatti pensavo alla parola libertà, no? Si pensa sempre libertà da qualcun altro, da qualcosa di esterno, invece poi la dobbiamo ritrovare prima di tutto noi, cioè prima ci dobbiamo liberare noi da tutti quelli che sono i nostri vincoli, le nostre incertezze, le nostre paure, no? E vedevo questo vestito bianco, è anche bello lavorato così, però trasparente, è un po' proprio la purezza trasparente che tu hai sia nella voce che nell'animo quando canti.
1: Grazie. Beh sì, effettivamente il vestito da sposa, sì, è un po' mi piace portare le cose trasparenti.
0: Non l'hai so usato anche nei live quest'estate?
1: Sì, io da quando faccio nuvole, nella maggior parte dei casi, quando posso, mi metto questo vestito da sposa perché è un po' il simbolo della promessa, che in realtà a volte, nella maggior parte dei casi, ma non sempre, fortunatamente, si trasforma in una delusione.
0: Ecco, musicalmente ho sentito dire, insomma tu hai detto abbiamo osato, chissà, però io vedo sempre di più ultimamente, soprattutto dopo il Sanremo di Lucio Corsi e Brunori, che si sono riaperte veramente tutte le strade della musica. Abbiamo anche avuto qualche giorno fa Fra Quintale, che fa di tutto nel suo album e lo fa senza preoccupazioni, cioè duetta con Giontiele e fa una cosa totalmente cinematografica, cioè non ha problema nel dire voglio fare questo, in questa canzone io sento questo, la faccio così.
1: E vivere la professione musicale come un artista e non come un impiegato della musica. Nel senso, io mi dispiace se in questo momento sembro presuntuosa nell'annoverarmi nella categoria degli artisti, però io mi sono guardata dentro a un certo punto e io ho detto ma io e i miei genitori abbiamo fatto tutti questi sacrifici per piegare la testa e fare sempre qualcosa che deve funzionare, deve andare bene, ma chi? Io personalmente voglio esprimere me stessa e attraverso quello che sono, quello che amo e quello che so fare. E quello che so fare è questo.

0: tra l'altro sei stata madrina nel 2020 e 2021 di un premio da ponte che sembra un'isola che non c'è nella musica italiana al femminile.
1: Sì, è vero, dove ho ascoltato delle voci incredibili. Infatti, quando dicono a me, per esempio, a volte mi capita di sentir dire, quando esagerano, ah, sei la voce, sei una delle voci, ma tante voci noi non le abbiamo ancora sentite. Ci sono delle voci in Italia che sono spaventose, in senso positivo, soprattutto di donne.
0: Ecco, però al di là della voce, tu diciamo riesci in qualche modo, anche con una certa fermezza che è incredibile, perché io ad esempio cantavo in un coro gospel e facevo Stand By Me, e quando la gente iniziava a piangere davanti a me, non so, perché poi versione John Lennon, così non riuscivo a trattenere bene le emozioni. Tu invece resisti fino alla fine e poi crollerai, non lo so, perché ad esempio con una canzone straordinaria come Canta Ancora, io non so come reggi sul palco.
1: A volte non reggo. A volte non reggo, dipende dal mio stato d'animo. Io amo sempre considerarmi come un vasetto che si riempie di lacrime, no? Ogni volta, no? Tu praticamente ti alzi la mattina e affronti la giornata, e durante quella giornata ci sono cose che dentro ti fanno piangere. Allora, quando comincia a passare una settimana e mezza, e quel vasetto comincia a riempirsi di tutte le lacrime accumulate, anche per piccole cose, magari arriva il momento che devi cantare una canzone che ti tocca particolarmente, oppure fare un'intervista dove ti chiedono cose particolari, allora lì il mio vaso trabocca.

0: ecco, canta ancora al di là dei premi, Nastro d'Argento, così. Però ha veramente aiutato, poi ascoltata durante il film Il ragazzo con i pantaloni rosa, assume veramente un sapore, un'intensità, un racconto della vita reale, no? Perché poi la può dedicare una madre a un figlio che non c'è più, una figlia ad una madre, cioè, ma questo rapporto viscerale fatto proprio di sangue che scorre nelle vene, che tu hai esaltato.
1: Ma allora, la cosa stranissima è che quando io ho scritto Canta Ancora, io ho scritto come se fossi un ragazzino innamorato di mia madre, e mi vengono i brividi, perché io mi sento, diciamo, un misto tra una ragazza e un ragazzo, non so bene, la mia anima non è completamente femminile, devo dire la verità, e anche come mi approccio nei confronti di mia madre, per esempio, io sembro il suo figlio maschio, perché la guardo come veramente la donna più bella del mondo. E mi ricordo quando magari c'erano dei problemi con mio padre, perché tutte le coppie, soprattutto se stanno insieme tutta la vita, affrontano dei problemi, io mi immaginavo che l'avrei, se fossi stata io un suo marito, un fidanzato, qualcosa, l'avrei, non avrei fatto magari delle cose, ma piccole cose,
0: comunque l'avresti portata via,
1: l'avrei amata, cioè, perché le donne vanno amate, perché le donne amano gli uomini, le donne si innamorano, le donne sono, tutto dipende dall'energia maschile. Se una donna si sente amata, desiderata, compresa, ascoltata, può dare molto. Invece quando una donna, diciamo, si sente un po' in bilico, allora magari, non vorrei generalizzare, però secondo me è meno efficace nell'amore.

0: Allora, chiudiamo con una strada che tu adesso hai segnato, anche molto forte, proprio con nuvole, no? E che cosa ti aspetti da questa scelta così importante? Canta Ancora è veramente entrata nel cuore di tutti, tra l'altro c'è stata un'esibizione bellissima durante il concertone del 1° maggio, era proprio in primissima serata, la piazza ha reagito come non aveva mai reagito da tanti anni, perché si pensa sempre a Piazza San Giovanni come una piazza dove far casino, no? E allora in quel momento ho pensato, se si identificano con una canzone che rappresenta altro, come Il ragazzo dei pantaloni rosa, questi sono ragazzi pronti anche a fare altro, infatti l'hanno fatto. E adesso tu cosa pensi, come vedi il futuro, quello a breve?
1: Ma il mio futuro non lo so, sicuramente cercando di creare una comunicazione che sia di supporto, perché io nel 1994, cosa che ripeterò fino alla nausea, ho incontrato un disco nella mia vita che si chiama Lorenzo 1994, che mi ha parlato della strage di Moro, che mi ha parlato delle discriminazioni attraverso il ballerino, che mi ha parlato del potere che abbiamo noi dentro noi stessi nella vacca sacra dell'India, non mi ricordo bene il titolo, però diceva la vacca sacra dell'India che non era mai stata in Palestina, insomma. E io ero un adolescente che non poteva parlare di tutto, che si trovava, sono stata sempre abbastanza estemporanea, abbastanza sui generis, e quindi la musica mi ha parlato, mi ha educato, mi ha, oltre ai miei genitori naturalmente, però allora io per esempio Nuvole vorrei che arrivasse a tutte le persone che sono in una condizione di prigionia tra virgolette, soprattutto emotiva, e che queste persone possano capire che c'è sempre una via d'uscita, c'è sempre una via d'uscita, e la chiave è sempre dentro di noi. Bisogna avere la coscienza che siamo veramente incredibili. Pensate che siamo gli unici, insieme agli animali, alle piante, vabbè, alcune piante hanno una vita piccolissima, però pensate che noi campiamo 100 anni e non abbiamo USB. Cioè, voglio dire, nessuno ci... siamo fortissimi, dobbiamo credere nelle nostre potenzialità e soprattutto riuscire a slegarci dai modelli che abbiamo appreso e sentire il nostro corpo, sentire la nostra anima e capire che quando una cosa ci fa male non è per noi. L'amore non fa male, l'amore fa bene.
0: Grazie.
1: A te.

E allora grazie ancora una volta a Darisa e al suo splendido staff, da Lorenzo, Isabel e Samantha, che l'hanno accompagnata in questo lungo percorso. Ecco, speriamo che questa lunga gittata, ovviamente non è una cosa insomma che non si sa in questo momento, ma noi speriamo di vederla tutti a Sanremo 2026, perché questa forza, questa serenità, questa luce proprio che ha Arisa in questo momento possa risplendere ancora di più in un festival che ha bisogno di allargare di nuovo i propri orizzonti. In parte è già stato fatto quest'anno, ma io credo che questo è il festival giusto per riaprirsi alla musica cosiddetta di qualità, no? Diciamo alla musica più varia possibile, cioè che si passi dalla canzone spettacolo, la canzone d'autore, la canzone da interprete, insomma che non ci si faccia condizionare dal bisogno di fare spettacolo e numeri, ma che si possa insomma apprezzare la musica a 360 gradi. Esiste una musica radiofonica? In parte sì, in parte assolutamente no, perché quando le canzoni riescono ad inserire dei giudizi, dei pregiudizi nella propria vita, a comunque si dice emozionare, a sollecitare, ecco, quello che è uno o qualsiasi dei sentimenti che un essere umano può provare, secondo me la musica ha un valore enorme, come dice anche Arisa, soprattutto terapeutico. E quindi chiudiamo ovviamente con la straordinaria voce di Arisa. Io vi ricordo che dalla prossima settimana Disco Rai, la musica scelta, andrà in onda su Rai Radio Tutta Italiana alle 13 e alle 19 del mercoledì e del venerdì, mentre saremo in diretta su Isoradio il martedì sera a partire dalle 22:20. Questo per incastrare ancora meglio interviste, anteprime e interviste per questi due canali che stanno collaborando insomma con grande armonia e grande osmosi anche in questo caso. Quindi viva la Rai quando è veramente trasversale. Ogni bene da Maria Cristina Zappa e un bacio anche da qui ad Arisa. Muah.

sono di poche parole quando si tratta di te. Stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana con le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, ovviamente canzoni che riguardano

Dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, mentre nell'appuntamento delle 18 ci sarà la top 10 dei dischi caldi. Ricordate che l'appuntamento con la top week è il sabato e la domenica alle 15 e alle 18 e poi il lunedì, martedì e mercoledì sera alle 22 e alle 23. Così avrete ben chiaro nelle vostre orecchie qual è la musica che gira intorno in questo periodo appunto in Italia. Allora partiamo dalla 20ª posizione, questa è la novità di un radio date del 5 giugno, quindi che non ha attecchito subito ma che sta prendendo sempre piede. Rimaniamo nell'ambito del latinoamericano spento, dei suoni del Mediterraneo, come dice qualcuno, ma in realtà molto latini, America Latina, Baby K con Tuca Macarena.

19esima posizione, questa è un po' una sorpresa, scendono alla 19esima posizione al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia. Vedremo poi nelle prossime settimane che cosa succede, ma è considerata un po' una delle canzoni dell'estate per eccellenza, quindi vediamo se ci sarà una ripresa. Comunque è in classifica già dal 17 aprile, quindi già un ottimo risultato per questo trio incredibile di Serena Brancale, Levante e Delia.

0: 18ª posizione nella top week dei dischi caldi, ricordiamo le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, stabile una canzone uscita a marzo di quest'anno, canzone estiva Annalisa.
1: Top week, i successi italiani più suonati della settimana.
0: 17ª posizione dei dischi caldi della top week di questa settimana. Allora, una canzone che sicuramente unisce anche delle realtà molto diverse, è considerata una delle canzoni di qualità di questa estate 2026, Cattive abitudini, Base, Salmo e Colapesce.

In sedicesima posizione per i dischi caldi, Comuni Immortali, una canzone che ovviamente è stata trainata moltissimo dal felicissimo tour di Achille Lauro, e adesso si trova appunto in sedicesima posizione.

15ª posizione, sempre in discesa, anche Dito nella piaga con Businessman, il nuovo singolo pubblicato il 5 giugno, ma come vedete i movimenti sono tanti, quindi vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Dito nella piaga, Businessman.

stabile nella 14ª posizione della Top Week dei dischi caldi, Fulminacci con Maledetto Me, una canzone pubblicata già un paio di mesi fa, il 1° maggio, proprio per la partecipazione al concertone. E vediamo insomma che cosa succederà nelle prossime settimane.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Una settimana che vede tanti artisti in discesa succede anche a J-Ax con Hippie Yayo, perché anche no, un altro dei suoi tormentoni stile country pubblicato il 29 maggio, questa settimana lo troviamo in tredicesima posizione.
2: 1, 2,

dodicesima posizione dei dischi caldi di questa settimana è un po' una sorpresa, con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, in realtà una coppia molto amata e una canzone interessante, perché sono suoni che vanno di moda adesso ma con tante sfumature e innovazioni. Questo coro veramente molto bello, un radio date recentissimo, 12 giugno, sono in calo in questo momento in dodicesima posizione.

E la posizione più alta dei dischi caldi questa settimana va a Saif con Buona Domenica, un radio date relativamente recente, 1° maggio, con appunto Buona Domenica in 11ª posizione. Quindi nella posizione più alta dei dischi caldi questa settimana troviamo Saif. Appuntamento dopo questa classifica tra un paio d'ore, e poi lunedì, martedì e mercoledì dopo un'ora con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Io sono Maria Cristina Zappa.

0: buona domenica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

sera dei miracoli. Fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice ad una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. In questo segmento ne parleremo della Top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio questa settimana. Come ascolterete, la situazione è veramente molto pimpante, non c'è l'effetto ossessione di Samurai J, così come c'è stato nelle ultime settimane, fermo al primo posto. Le radio sono veramente in movimento nel cercare quella che è la canzone per eccellenza di questa lunga e soprattutto caldissima estate. Però in decima posizione partiamo proprio con Samurai J, un amico di Disco Rai, con Flamenco Paranoia. A proposito, io sono Maria Cristina Zoppa e sono spesso qui con voi con Disco Rai, ma in questo caso parliamo della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Decima posizione, Samurai J.

Radio Date della scorsa settimana, Anna con White Girl Busted raggiunge la nona posizione, sarà anche protagonista dei Team Summer Hits con una messa in scena non da poco, tantissimi ballerini insieme a lei e soprattutto, insomma, una performer da tenere sott'occhio. Nona posizione, new entry per Anna.

ottava posizione, rimane comunque salda in ottava posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, ovviamente firmata da lei ma soprattutto da Paolo Antonacci, che di hit se ne intende veramente tanto. Tu cosa fai questa sera?

0: più.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In discesa, ma sempre ben salda nella top 10, con un radio date del 1° maggio, abbiamo Gaia con Bossa Nova.

e saliamo ancora in questa top 10 di questa top week per vedere quali sono le canzoni che stanno caratterizzando questa lunga estate. Ricordiamo le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, e ovviamente questa è la classifica solo delle canzoni italiane. In sesta posizione, in leggera discesa, una radio date dell'8 maggio, abbiamo Summer Funk di Francesco Gabbani.

New entry abbastanza alta in quinta posizione per Tommaso Paradiso, neo papà, neo sposo, felicissimo, l'abbiamo visto durante Team Summer Hits con questa canzone scritta insieme a Davide Simonetta e pubblicata appunto la scorsa settimana ed ovviamente già in alta rotazione anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, è Agitare Coca-Cola.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E ci avviciniamo al podio in salita, e questo ce l'aspettavamo. In quarta posizione Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, ha fatto impazzire anche Piazza San Giovanni durante Piazza del Popolo, scusate, non Piazza San Giovanni, durante i Team Summer Hits che vedrete a partire dal 17 luglio su Rai 1 per diverse settimane. Veramente è stato un evento molto molto caldo, ma che vi racconterà qual è questa lunga estate italiana. Partenope, Serena Brancale, The Colors, per un prodotto di Merck & Cremont.

0: allora ci siamo al podio. Vi abbiamo detto la scorsa settimana che due sono le canzoni che si stavano contendendo la prima posizione del podio, del top 10 per quest'estate. In realtà poi è arrivato il terzo e ha scalzato entrambi, quindi vediamo com'è la situazione. In terza posizione abbiamo Buon Vento di Jovanotti e Alfa, che sicuramente rappresenta un incontro molto felice, molto sereno, e una canzone che a prescindere sta veramente caratterizzando quest'estate. Terza posizione, Jovanotti, Alfa, Buon Vento.
1: Ed è un po' di...

Ed ecco qui la novità della settimana. Seconda posizione, sorry scusa, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari lasciano il podio, vedremo tra poco a chi, e quindi scendono in seconda posizione. Anche loro sono stati protagonisti ovviamente dei Team Summer Hits, e insomma vi spoiler che non mancherà Giovani Wannabe, ma noi ascoltiamo appunto Sorry Scusa, lo siento.

E quindi chiudiamo questa top 10 top week di questa settimana. Vi ricordo gli appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana il sabato e la domenica alle 15 e alle 18, alle 15 Dischi Caldi, alle 18 Top 10, e poi il lunedì, martedì e mercoledì alle 22 e alle 23, così sentirete anche voi la musica che gira intorno, la musica italiana che in questo momento sta caratterizzando almeno le alte classifiche. Poi ovviamente ascoltando Rai Radio Tutta Italiana potrete ascoltare tutti i tipi di musica, anche e soprattutto quella indipendente. E allora, prima posizione della top 10 di questa top week, sale Irama in prima posizione con Cabana, ed è la novità, devo dire, di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa e voi.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Lasciami soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: sai, non ti scordare di me, di me, di noi.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali anche oggi con Mi ritorni in mente, l'idea di Rai Radio Tutta Italiana per ascoltare un anno di successi esattamente in un'ora e ricordarvi naturalmente i fatti principali di quell'anno. Oggi è il 1978 che andiamo a ricordare insieme. Il 16 marzo del 1978 a Roma veniva rapito Aldo Moro dalle Brigate Rosse. Viene fatta strage della sua scorta. Il 13 maggio in Italia viene approvata la legge numero 180 che prevede il divieto di riapertura o costruzione di nuovi manicomi. Il 6 agosto del 78 moriva Papa Paolo VI. Viene eletto pontefice il patriarca di Venezia Albino Luciani con il nome di Giovanni Paolo I. Il Papa muore solo dopo 33 giorni di pontificato e gli succede il 16 ottobre Karol Wojtyła, che assume il nome di Giovanni Paolo II. Il 27 dicembre, dopo 40 anni di dittatura, la Spagna diventa una democrazia. Veniva ritrovato morto il 9 maggio Aldo Moro. Il 20 novembre scompariva Giorgio De Chirico, il pittore. Usciva nel 78 il film L'albero degli zoccoli, Il cacciatore, Animal House, Ecce Bombo, Il paradiso può attendere, Superman, Assassinio sul Nilo, il film cult Gris. Sanremo nel 78 lo vincevano i Mattia Bazar con E dirsi ciao. Anna Oxa arrivava seconda con Un'emozione da poco e al terzo posto Rino Gaetano, Gianna. Adesso un anno di successi, il 1978 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.